Tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, tarega, t